Pluto abaga chibondo. Anenga Pluto abaga chibondo. Tlongo wafile pepe. Elishimba wendo wako pepe. Elishimba chemo wendo mopea. Elishimba wendo wako pepe. Elishimba chemo wendo mopea. Amiga manda wasitra. Amiga manda wasitra. Elishimba wendo wako pepe. Elishimba wendo wako pepe. Elishimba wendo wako pepe.